0: Paweł Stefanowski. Lemco in tribunale. Signor procuratore, cosa volete da me?
1: Silenzio.
0: Ma se ho testimoni?
1: Sei stato nel bosco.
0: Insomma, parla.
1: Sì o no?
0: Sì, signor giudice. Lì è la mia casa e il bosco sussurrava a mio nonno. E gemeva sotto l'ascia di pietra, e l'aquila del mio antenato croato planava sul casale di mio padre. Queste le mie origini. E mio zio della Ruche vagava libero lungo il Poprad senza passaporto, e il mio dio negli abeti e tra le foglie abitava, e benediceva i sentieri di Metodio, e sui Carpazi, nell'arenaria bianca di Bartne, incise in un cirillico a tre braccia l'inno dei miei antenati. Lavava nel torrente le mani e le gambe insanguinate di pietra al tramonto, e ci insegnava a tenere il casale e ad amare la terra e il cielo e a dividerci il pane e a costruire case. Insegnava dal bosco. E prese posto fra noi in una chiesetta di Larice, nella macchia. Non innalzò recinzioni. Peccato. Forse non ne fu capace? Non ho una spiegazione. Dio è stato bandito con lame di baionetta.

0: Paweł Stefanowski. Lemco in tribunale. Signor procuratore, cosa volete da me?
1: Silenzio.
0: Ma se ho testimoni?
1: Sei stato nel bosco.
0: Insomma, parla.
1: Sì o no?
0: Sì, signor giudice.
1: Lì è la mia casa e il bosco, sussurrava mio nonno.
0: E gemeva sotto l'ascia di pietra, e l'aquila del mio antenato croato planava sul casale di mio padre.
1: Queste le mie origini.
0: E mio zio della Rush vagava libero lungo il Poprad senza passaporto.
1: E il mio dio negli abeti e tra le foglie abitava,
0: e benediceva i sentieri di Metodio, e sui Carpazi, nell'arenaria bianca di Bartne, incise in un cirillico a tre braccia l'inno dei miei antenati.
1: Lavava nel torrente le mani e le gambe insanguinate di pietra al tramonto,
0: e ci insegnava a tenere il casale e ad amare la terra e il cielo e a dividerci il pane e a costruire case.
1: Insegnava dal bosco.
0: E prese posto fra noi in una chiesetta di Larice, nella macchia.
1: Non innalzò recinzioni.
0: Peccato.
1: Forse non ne fu capace?
0: Non ho una spiegazione.
1: Dio è stato bandito
0: con lame di baionetta.

Władysław Graban. Ritorni. Sul colle la casa della mia infanzia. A piedi nudi torno a lei intristito, sempre più lontano. Dalle finestre i fiori han seguito la corrente dei fiumi, come bianchi cigni senza un fruscio.